0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Xiaoqi.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Can Wait su Radio Company. Nella Family ci siete voi, amici. Buongiorno, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Family. Allora, io vi ascolto dal settembre 1991. Mi ricordo esattamente perché ero a Istrana a fare il militare e col famoso Walkman, girando le stazioni che con bello. La manovellina, vi ho beccato.
2: Ma tu ti rendi conto, ricordarsi addirittura il mese? Va bene che era in una situazione particolare, perché il militare te lo ricordi. Te lo
0: e
2: ricordi.
0: Tra l'altro io mi immagino, sai che colonna sonora in sottofondo?
2: Ah, è Top Gun.
0: Sì, esatto.
2: Sì, perché effettivamente partono anche gli aerei da Istrana. Tu ne sai qualcosa, vero?
0: Sì.
3: Buongiorno Family, buongiorno Sommersi. Allora, io ho 42 anni e vi ascolto di sicuro dal 95.
4: Buongiorno Radio Company, sono Natalina da Piazzola sul Brenta. Non ricordo l'anno preciso, però sicuramente abbiamo passato i 30 anni.
5: Ciao Radio Company, sono Fabrizio da Vicenza e vi ascolto dal 1992.
6: Sì, ciao Radio Company, Patrizia da Spinea. Io mi sono sposata nell'agosto dell'86, mio figlio è nato gennaio 87 e da sempre solo Radio Company.
7: Ciao Radio Company, sono Vitto Granarolo. Io vi ascolto da maggio 2005.
8: Buongiorno Marco Matrix Camionaro. Allora, io vi ascolto dal 6 dicembre del 1990.
0: Che precisione, ragazzi.
2: Scusa. Come fai a ricordarti che è il 6 dicembre?
0: Erano le 14:22 del 6 dicembre.
2: Io posso capire che ti ricordi la data di tuo figlio che è nato, ma addirittura ricordarsi la data precisa in cui hai cominciato ad ascoltare.
0: Ma
2: no,
0: sai,
2: grazie,
0: ma
2: è un onore, cioè,
0: è un onore. A volte corrisponde con qualcosa dello specifico, che ne so, un nuovo lavoro. Uno dice: ho cominciato totalità il 6 dicembre a fargli guidare il camion, e quindi di conseguenza ho smesso compagni.
9: Ciao a tutti, io ho 47 anni e vi ascolto da quando andavo alle scuole medie. Non ho mai cambiato.
2: Che bravi. Quanto vi amiamo, ragazzi, che meraviglia.
0: Che bello.
2: Allora, ne stanno arrivando veramente tantissimi, quindi poi vi leggeremo tutti, anche parecchi iscritti. 3332688688. Buongiorno da dove ci ascoltate, ma soprattutto da quanto tempo ci ascoltate.

0: Up and Dance, Sophie and the Giants, Radio Company. Questa è la parte dedicata ai sommersi ancora per qualche minuto. Sentiamo voi.
1: Ciao family.
0: Ciao.
1: Io ho 34 anni e vi ascolto da quando andavo alle superiori, perché avevo il telefonino che si connetteva alla radio. Ho trovato Radio Company.
2: Buongiorno Radio Company. Beh, io vi seguo da sempre, non ho una data precisa, però sono parecchi anni.
3: Ciao, io sono Cristiano da Ferrara e vi sto ascoltando ora. Carlotta, ma sei così giovane?
4: Grazie per averlo notato. Sì, sì, sono proprio così giovane. Dici bene.
5: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno.
5: Io vi ascolto dal lontano 1995, quando nella macchina del mio papi c'era solo Radio Company.
6: Ciao, grande. Sono Davide, ascolto dagli anni del Plaza da Venezia.
7: Ciao amici.
0: Ciao.
7: Io sarà 8-9 anni che vi ascolto. Ne ho 24.
0: Allora, bella, devo dire una cosa, ragazzi. C'è una cosa che ho scoperto ed è molto bella, cioè che molti delle persone che ci ascoltano hanno ereditato Radio Company dai genitori. Cioè entravano in macchina con i genitori che ascoltavano Radio Company, è diventata una sorta di tradizione, l'hanno proseguita anche loro. Quindi questa cosa qua è molto bella, si tramanda di generazione in generazione.
4: In effetti è una cosa, ricordo anch'io con molto piacere quando i miei genitori mi accompagnavano a scuola, salivo in macchina e lì c'era la loro radio. Non è che almeno a me non veniva da cambiare, io ascoltavo un po' quello che ascoltavano loro. Ed era bello. Amici, 333-2688-688, numero che vi serve sempre per farci sapere che siete con noi.

0: Why, che poi tradotto come l'avrebbe detto Aldo è perché? È quella roba là praticamente, cioè why. Prego,
1: why.

0: sono le 7:02 minuti.
1: Radio Company Time.
0: Smetti, Ale, tu pensi di fregarmi, invece no. Buongiorno amici, benvenuti e buon martedì, il giorno peggiore della settimana, ma sono le 7 ormai, è quasi finito.
2: Oh raga, ma come mai siamo in anticipo?
0: Perché siamo dei veri professionisti, c'è da dire questo.
3: Mi stressa, questa vita mi spezza. Quando all'alba sei in auto vanno tutti fuori di testa.
2: Carlotta,
0: sì caro,
2: ma vai a vendere le piante.
0: Guarda, ci tornerei volentieri. È stato un anno, sono 3 anni

0: partiti con la parte dedicata ai sommersi, quindi prima delle 7, chiedendovi da quanto tempo ci ascoltate, da che anno, se ve lo ricordate. Addirittura c'è qualcuno che ci ha detto la data esatta, ma tipo proprio il giorno.
1: Sono passati 84 anni, come disse Rose in Titanic.
0: Non è esattamente così, però insomma esistiamo l'anno prossimo da 40 anni, quindi c'è gente che ci ascolta da prima che tu fossi nata, da prima che fossi nata,
1: certo.
0: Biasi, quindi sono l'unico che è nato
1: essendo
0: prima.
1: Tu sei nato qualche anno prima
0: che nascesse Radio Company. No.
1: Ma d'altronde, Enrico, tu è vero o non è vero che sei tu che hai fondato Radio Company?
0: Oh, sono il più vecchio della cucciolata, raga. Oh,
2: battocchio.
1: Sì, tu sei. Allora, tu sei il più vecchio della cucciolata, però io ieri sul mio profilo Instagram, a proposito, se mi volete seguire, è Carlotta trattino basso T.
0: Basta.
1: Ieri ho pubblicato una foto che ho trovato, sai, negli archivi. No, in realtà non tanto negli archivi di Facebook, ma è il mio cellulare che me l'ha riproposta. Sai che l'iPhone ogni tanto fa scopriamo i ricordi.
0: Sì,
1: insieme.
0: Sì, sì.
1: Ecco, è una foto di me del 2018.
0: Sì, facevamo
1: come
0: radio.
1: Facevamo un programma puoi cambiare base se vuoi. Io e te nel 2018 facevamo un programma insieme. Eravamo come adesso, cioè proprio felici, spensierati. Io avevo un trilione di capelli in più. Non avevo il piercing al naso.
0: No.
1: Non avevo una figlia, ovviamente. E non avevo un mutuo, ovviamente. Tu invece eri esattamente come sei adesso.
0: Non è vero,
1: Enrico, fisicamente,
0: non è vero.
1: Te lo giuro, Enrico, fisicamente. Io si
0: ma
1: vede
0: intanto
1: che adesso sono scavata dalla vita.
0: Io ho.
1: Tu eri come adesso.
0: Allora, dall'epoca intanto ho preso 10 kg.
1: Sì, è vero, eri più magro.
0: Dai, qualcosina. Comunque, sentiamo da quanto e da che giorno, da che anno ci ascoltate voi. Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, io sono Mattia.
0: Ciao Mattia.
3: Ho 40 anni. Vi ascolto da quando alle medie mia mamma mi accompagnava con la macchina la mattina, poi da lì con la scuola alle superiori, col cellulare vi ascoltavo. E fino adesso sono quasi 20 anni che ho un bar e sempre Radio Company.
0: Ah, fantastico, poi.
4: Buongiorno sommersi, sono Andrea da Padova. Io vi ascolto da 14 anni, da quando ho iniziato a lavorare. Merda, sono già 14 anni che lavoro e chissà per quanti ancora.
0: Lascia stare, poi.
5: Ciao family, sono Veronica da Ponte San Nicolò a Padova. Io vi ascolto dal 2 settembre 2024, precisamente il mio primo giorno nel nuovo lavoro, perché vi ho beccato cercando una stazione radio ed eravate gli unici che mi piaceva sentire parlare, quindi da lì è scattato l'amore e mi avete conquistato.
1: Pensavo si fermasse, eravate gli unici e vai,
0: no,
1: scelti perché non c'erano alternative.
6: Ciao amici, io sono Jenny di Adria e vi ascolto dal lontano 92, quando andavo alle medie con il mio Walkman alle orecchie, niente, tutte le mattine, mi fate sempre una buona compagnia. Siete forti, amici.
1: Grazie.
0: Quando vedo scritto su Facebook, sui social, oppure quando ci dicono siete forti, io proprio mi sciocco.
1: Io volo.
2: Poi la presa in giro anche. Però.
1: No. Allora, sì. Quando lo dicono a noi, no, è lo vero. Quando allora lo dicono a te, forse. È una presa in giro.
0: Ale,
1: però
0: Dicevo che quando passa Stefano Ferrari per i corridoi e ti dice sei forte, Ale, lì sì c'è una presa in giro.
1: Sì, un po' sì. Però a questo punto, Sisma, prendiamo la palla al balzo.
0: Certo.
1: Perché stavamo parlando di da quanto ci ascoltano gli ascoltatori. Io ieri ho postato questa foto del 2018,
0: sì,
1: in cui tu, Dorian Gray, sei identico ad adesso. Quindi a questo punto che si chiede agli ascoltatori?
0: Allora, semplicemente, ragazzi, allora non torniamo indietro al 2018, perché quella era una foto casuale, dove io e Carlotta, tra l'altro, ci conoscevamo già da un po' di anni.
1: Già da almeno 4 anni.
0: Già da almeno 4 anni, ma volevo tornare indietro di 10 anni. Così facciamo proprio cifra tonda, giusto per non confondere.
1: 2016.
0: Back to 16, ragazzi. E adesso vi chiedo: ma voi che cosa facevate nel 2016? E soprattutto, quante cose sono cambiate dal 2016 a oggi? Cioè, per esempio, 2016 eravate, che ne so, single a casa dei vostri genitori, non avevate pensieri per la testa. Oggi avete un lavoro, magari dei figli, magari un compagno, magari avete anche già un divorzio alle spalle, avete una casa, avete una macchina, ne avete cambiate 480.000, avete cambiato 1000 lavori, che ne so, cioè ci sono tantissime cose che succedono in 10 anni. Guarda Carlotta.
1: Va bene, ridere, volete sapere quante case ho cambiato io dal 2016?
0: Porca miseria, è vero, eh?
1: Fammi un attimo fare un conto. Allora, un conto veloce, 2016, ah,
0: io
1: ho cambiato.
0: Ne ho cambiate tre, ragazzi, dal 2016.
1: Due. Tre. Quattro.
0: Mamma mia.
1: Cinque. Questa è la mia quinta casa dal 2016.
0: Sapete perché? Perché lei è ricca come i coin di DOC. Sei
1: praticamente
0: tu.
1: I soldi che ho buttato in affitto per tanti anni.
0: Non me lo dire, non me lo dire. Quindi,
1: dai, 333-2688-688. Quindi, chi eravate e cosa facevate nel 2016?

0: Sign, LB1 qui su Radio Company. Allora amici, visto che l'altro giorno insomma abbiamo fatto un back, siamo andati un po' indietro nel tempo. Ieri Carlotta ha pubblicato sul suo profilo Instagram sì. una foto in cui eravamo insieme, lavoravamo già insieme nel 2018. In realtà noi le abbiamo chiesto stamattina che cosa facevate 10 anni fa, giusto per andare in cifra tonda, quindi nel 2016, e quante cose sono cambiate da allora.
1: Io nel 2016 avevo 2 bimbi piccolini, esattamente di 5 e 3 anni, sono stata licenziata, avevo una casa, avevo un marito, nel frattempo poi ho cambiato 2 lavori, ormai i miei figli sono in piena adolescenza, non ho più un marito, ho un lavoro stupendo, ma in 10 anni la cosa che è cambiata di più è l'età, purtroppo. Aiuto.
0: Beh, certo, vabbè, ma quella cambia per tutti, amica.
2: Sì,
0: cioè,
2: esatto, dai, non... magra consolazione.
3: Mm. Allora, io nel 2016 ero praticamente, l'azienda dove lavoravo ha fallito, quindi ha chiuso, quindi ero in cerca di lavoro, e ogni posto dove andavo le prime 3 domande che mi facevano era: signora, lei è sposata? Lei ha figli? Quanti? Quanti anni hanno? Mi dispiace, cerchiamo altro. Allora, grazie, arrivederci.
0: Non so nemmeno se sia cambiato tanto da quegli anni.
2: Ma
0: da quegli
2: allora,
0: anni oggi è illegale chiedere, fare queste domande, se non sbaglio, al primo colloquio.
2: Certo, allora ecco. Secondo me forse in 10 anni questa cosa è un po' cambiata. Ricordo che guarda, io ho fatto un colloquio di lavoro anch'io credo forse nel 2016 in un'azienda molto grossa del territorio. Ricordo che hanno chiesto anche a me questa cosa qui. Quindi era una cosa molto comune, forse adesso succede meno. Poi chi c'è?
4: Nel 2016 ero già sposato da 8 anni, avevo già 2 ragazzi, uno nato nel 2009 e uno nato nel 2011, e avevo comprato casa da circa 7 anni, e poi fondamentalmente è rimasto tutto uguale.
0: Comunque già il fatto che ti sei cioè che è rimasto tutto uguale, famiglia tutto a posto,
2: è una bella, posso
0: sì,
2: dire,
0: è una bella soddisfazione dopo 10 anni. Sì, non è così non è così scontato nel 2026 che dopo 10 anni non sia cambiato assolutamente
2: no,
0: nulla.
2: No, beh, allora, anche perché 10 anni sono tanti, cioè se cambia qualcosa in 10 anni è veramente quasi più strano che non cambi niente. Quindi 333-2688-688, chi eravate 10 anni fa, che cosa stavate facendo e quante cose sono cambiate in 10 anni?

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Angel on My Soul su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family, Carlotta Recosisma in regia, c'è Ale De Biasi e come sempre noi vi facciamo delle domande, chiacchieriamo con voi, ci confrontiamo su tante cose. Per esempio, siamo partiti questa mattina chiedendovi da quanto tempo ci ascoltate e ad un certo punto siamo arrivati a chiedervi: ma voi 10 anni fa, quindi nel 2016, che persone eravate? Che stavate facendo? Che vita facevate? E quante cose in 10 anni sono cambiate?
1: Buongiorno Family.
0: Buongiorno.
1: Allora, 2016, aspettavo la mia seconda figlia che nasceva a novembre di quell'anno. Niente, attraversato una separazione, un divorzio e tornare a casa a vivere con i miei genitori e comprare casa mia con i miei due bambini. Wow. Quindi abbiamo fatto un bel passaggio in questi 10 anni.
2: Scusa, caspita, ma c'era il bambino? Il bambino sotto che ha detto finalmente, o era lei che diceva finalmente?
0: No, a me è sembrata un'altra, sì, un'altra voce. Un bimbo o una bimba, sì, sì.
3: Dieci anni fa ero sposato, poi separato, poi divorziato, ho cambiato casa, ho cambiato lavoro, ho cambiato un po' tutto.
0: Ragazzi, posso dirvi una cosa? Posso confessarvi una cosa? Tutti questi separato, divorziato, un po' mi angosciano,
2: ma
0: posso
2: no,
0: dirvi?
2: Perché un attimo, poi... Sì, ma Carlotta non vuol dire che
0: c'è qualcuno che è rimasto insieme? Scusate.
2: Ragazzi, ma non è detto, magari la loro vita è andata in meglio.
0: Ah, beh, certo.
2: Di vostra,
0: sì,
2: capisci?
0: Vabbè, certo.
2: Che può essere che sia migliorata. Cioè, questo poi alla fine ci importa. Dal 2016 ad oggi la vostra vita è migliorata o peggiorata? Perché anche quello è importante da sentire poi.
4: Dal 2016 è cambiato un sacchissimo di cose nella mia vita. Comunque ero già mamma da 10 anni, sposata da 12. E lavoravo nella mensa dell'ospedale della mia città. Attualmente negli anni ho fatto corsi, ho fatto cose e sono passata da OS a lavorare a una medicina nucleare. Ne è passato di tempo, ne sono passate di cose, tantissimi cambiamenti. Sono ancora sposata con mio marito, abbiamo festeggiato ben sì 22 anni di matrimonio quest'anno.
0: Grazie.
4: Mio figlio è già maturato, ha fatto la maturità. Ciao e siete fortissimi, non è una presa in giro.
2: Ma scusa, da ossa a medicina nucleare.
0: Ma scusa, ma che... aspetta un attimo. Che cos'è la medicina?
2: Sì, ma che cosa vuol dire soprattutto da ossa a medicina? Cioè, da ossa l'ho capito, ma da medicina nucleare?
0: La medicina nucleare è una branca specialistica della medicina che utilizza piccole quantità di sostanze radioattive sicure, chiamate radiofarmaci, per diagnosticare e trattare diverse patologie, in particolare in campo oncologico ed endocrino.
2: Ok.
0: Quindi come funziona? Cosa serve? Caspita, brava,
2: figo,
0: comunque,
2: bravissimo.
5: Ciao a tutti, io nel 2016 ero sposato da 3 anni, lavoravo nello stesso posto di ora e vivevo in appartamento. Ora ho anche 2 bambini. No, 3 bambini e vivo in una casa.
2: Mi ha vinto il... No, 2 bambini. No, 3 bambini, sì, uno se
0: l'ha perso per strada.
2: Conti. Amici e amiche, allora, finché ci inviate i vostri messaggi di come era la vostra vita nel 2016 e quanto è cambiata da allora ad oggi, arriva come sempre il mixatone Nostalgia.
6: Questo è il mixatone Nostalgia.

0: did you come from?
1: Il mixatone di nostalgia che si conclude così. Adesso, ragazzi, vi devo parlare, vi dobbiamo parlare di una cosa importante. Ma voi lo sapete che la vostra data di nascita vi dice qualcosa? Segnatevi questa data perché arriva il numerologo a teatro domenica 25 ottobre alle ore 16 alla Casa della Musica di Pianiga in provincia di Venezia. C'è Mattia Casarini, il numerologo, che ovviamente vi spiegherà tutto quello che riguarda la numerologia, compreso ovviamente la vostra data di nascita. Uno spettacolo appunto tra numerologia, curiosità e risate con la musica dal vivo di Filippo Pigagliani.
2: Il numerologo, poi lo sapete, insomma, è anche in versione podcast e lo trovate su Stream, così potete cominciare ad ascoltarlo e cominciare a mettervi in modalità numerologia. E tu, per tutte le informazioni e gli aggiornamenti, ovviamente potete seguire e contattare eventualmente su Instagram Mattia Casarin. Su Instagram e Facebook lo trovate con chiocciolina Mattia Casarin, oppure c'è la mail info@ilnumerologo.it. tutti i biglietti li trovate su iticket.it, i-ticket.it. quindi il numerologo a teatro, tra l'altro lui verrà domani qui in trasmissione da noi per parlare sempre di numeri, quindi ci faremo anche raccontare magari qualcosina proprio di questo spettacolo. Esatto. Del 25 di ottobre, il numerologo a teatro. La vostra data di nascita non è mai stata così divertente, mi raccomando, l'unica cosa che dovete portare effettivamente oltre a voi stessi è la vostra data di nascita, però quella vera, e mi raccomando.
3: Noi siamo la family, noi siamo la family.
2: Spot.
4: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
5: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
4: I nostri partner.
5: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
4: Persone, valori, futuro.
5: BMW Mini Auto Torino.
4: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli, Venezia Giulia e Veneto.
5: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
4: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
16: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
16: Le piastrelle?
14: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA, solo a

0: Parlare d'amore, lui è Saif su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Adesso, come sempre a quest'ora, c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, nel caos del lavoro voi fate un po' luce su tutti i vostri colleghi, tutti quelli che lavorano con voi, riportate a galla poi chi vi manca, chi sta annegando, tra l'altro riuscite a provare qualcosa di nuovo, a trovare anche delle belle opportunità. Bravi, sfigometro meno 14, rotometro 38%.
3: Brava!
0: Il toro, dovete mantenere la calma e riflettere, soprattutto in ambito lavorativo, non fate delle mosse avventate. Sfigometro meno 13, rotometro 12%.
3: Brava!
0: Gemelli, situazioni complicate in vista, le discussioni soprattutto delle coppie sembrano più lunghe del solito. Sfigometro meno 14, rotometro 28%.
3: Brava!
0: Ma è male. Cancro, siete emotivi, passate dal pessimismo all'euforia così da un secondo all'altro, ma lo sappiamo, insomma vi conosciamo bene, è una cosa che sapete fare molto bene. Sfigometro meno 15, rotometro 66%. Leone, voi vi dovete far valere, migliorate la vostra situazione senza aspettare dei miracoli e ricordatevi che in realtà non sempre tutto dipende da voi. Sfigometro meno 15, rotometro 61%.
4: Non ce la faccio più.
0: Più. Vergine, i vostri progetti sono così. No. Avete capito, i vostri progetti sono tanti e incasinati, e scusate ma lo stress comunque è vostro nemico. Attenzione, poi voi detestate gli intrusi, cercate supporto quando vi serve e cercate supporto dalle persone che vi stanno intorno, che sono quelle che vi vogliono bene. Sfigometro meno 16, rotometro 75%.
5: Cosa hai detto?
0: Ho detto 75%.
5: Cosa hai detto?
0: Ho detto 75%.

0: Bilancia, il vostro turno. Buongiorno, le stelle vi sorridono. Cercate di non mettervi tutti contro e di continuare così come state facendo, perché state andando bene. Sfigometro meno 14 e rotometro 51%.
1: Carlotto, ma che cavolo stai dicendo stamattina?
0: Mamma mia, Scorpione, lotte professionali, non temete le ostilità, state aspettando dei risultati, quindi se c'è da attraversare una tempesta, attraversatela. Sfigometro meno 15 e rotometro 45%.
2: Buongiorno.
0: Sagittario, dovete cambiare rotta, l'innovazione è la vostra ancora di salvezza, non andate al lavoro possibilmente troppo stanchi, cercate di riposare. Sfigometro meno 16, rotometro 65%.
3: Cosa c'è di bello? Ma ti prego.
0: Capricorno, mettetevi in gioco, soprattutto mettete in gioco le vostre competenze, le stelle vi proteggono, preparate poi il terreno per il successo che è dietro l'angolo. Sfigometro meno 19, rotometro 97%.
4: Carlotta, sì, non mi trovi per nulla d'accordo.
0: Immaginavo. Acquario, nessun incubo, soprattutto nel vostro futuro lavorativo, ripartite con progetti nuovi e tenete d'occhio le spese. Sfigometro meno 13, rotometro 27%.
1: Vai Carlotta!

0: partite in prima, in seconda, però poi ad un certo punto andate con calma, ma andate. Spigometro meno 14 e rotometro 23%.
1: Ciao Lucy.
2: Ladies and gentlemen, siamo arrivati anche al momento in cui Carlotta ci svela il segno fortunato di oggi, che proviamo sempre a indovinare io e Ale De Biasi. Quindi parto con Gemelli.
0: No.
3: Capricorno.
0: Sì.
2: Anche ieri.
0: Lo so, oggi questa settimana va così, ma chissà, magari lo possa anche domani.
2: La settimana è Capricorno, ma che è?
0: Oh, senti, no, ti, come sai, non faccio le nuove regole. Bravo De Biasi.
2: Ma guarda, io questa cosa che tu cambi le tue regole in base a com'è la giornata. Un giorno dipende dalle stelle, un giorno dipende da te. Perché la settimana scorsa era lei:
4: decido io, faccio io la regola dello spigometro, decido tutto.
0: Ma
4: io.
0: Lo sai, Sisma, com'è la verità? Qual è la verità? Lo sai qual è?
4: Qual è la verità?
0: Dai, adesso non posso mica svelarti. La verità ti fa male, lo
2: ma
0: sai.
2: Dai ragazzi, ma porca miseria. Allora, Capricorno, anche oggi segno fortunato. E quindi?
0: E quindi cosa?
5: Ma raga, abbiamo finito la musica stamattina.
2: No, mamma mia, adesso arriva il disco alza volume. Sì, va bene, eccolo qua. Sulle note di questo tango. Oggi il disco alza volume, come sempre, di martedì è rock.
6: Ora, alza il volume.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Lisa e Madame, questa è Amica su Radio Company. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, ma che è successo?
2: Allora, è successo che questo messaggio ci ha fatto molto sorridere, perché Davide addirittura ha scritto: giuro non ci dormo la notte.
0: E noi ovviamente teniamo il sonno di Davide.
1: Certo.
0: Sia mai, cioè, per permettergli di dormire tranquillamente, sì, vogliamo sciogliere ogni suo dubbio.
2: Esatto, sentiamo.
3: Buongiorno, non c'entra niente. Quando voi mandate, non so, il venerdì mi sembra, uno che dice Galliani, cos'è che dice? Franco, sono Galliani?
2: Allora,
0: Franco, sono Galliani.
2: Sarebbe molto bello, Franco, sono Galliani. Franco, sono Galliani? Franco, sono Galliani. Invece, invece è questo qui.
4: Ambassata Gavioli. Ambassata Gavioli.
2: Non c'entra assolutamente niente, perché Ambassata Gavioli alla fine poi non lo sapevamo nemmeno io e Ale, L'abbiamo scoperto grazie a Fabio De Magistris, che ci ha detto: no, Ambassata Gavioli è una discoteca della Slovenia, ok?
0: Ma mi fa tanto ridere pensare a Davide che nel cuore della notte pensa:
2: porca miseria,
0: Franco,
2: ma
0: sono Galliani.
4: Ambassata Gavioli. Ambassata Gavioli.
3: Franco, sono Galliani?
2: No,
3: Franco, sono Galliani?
0: Franco, sono Galliani?
2: Posso dire, Ale, Franco, sono Galliani è il nuovo effetto che dovremmo usare.
0: Nel frattempo sono le 8 e 4 minuti.
3: Franco, sono Galliani? Spot.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Emily, 8 e 7 minuti.
1: Buongiorno amici.
0: Vabbè, il fuso orario. 6 ottobre 2026. Come va in questo martedì? Che non è che sia poi tutto
1: questo gran carnevale mio.
2: Io pensavo ammazzate Gagliani, ammazzate.

0: da quanto tempo ci ascoltate, perché l'anno fa la differenza. Poi tra l'altro noi amiamo particolarmente quegli ascoltatori, cioè li amiamo tutti, ma quelli che ti vengono proprio a dire: oh raga, io ci sono dal 1991.
1: Cioè, è bello,
0: è tanto,
1: è bello.
0: È molto bello sentire che avete questa fedeltà nei confronti di Radio Company. E poi, siccome ieri Carlotta ha postato sul suo profilo personale una foto in cui eravamo insieme, io e lei, in un'altra radio, ma comunque facevamo sempre questo lavoro. E
1: era un selfie pre-programma, avevamo un programma insieme.
0: Era il 2018 e niente, siamo tornati a fare un piccolo flashback dove ci raccontava che cosa succedeva nelle vostre vite 10 anni fa, giusto per fare una cifra tonda. Quindi 2016, fate mente locale, che cosa succedeva, quante cose sono cambiate da allora ad oggi e se vi ricordate che cosa facevate allora. Sentiamo.
2: 10 anni fa ero dentro una relazione tossica, con manipolazioni psicologiche. Urca. E via dicendo. Ad oggi mi sono liberata, mi sono laureata e ho comprato casa ristrutturata, quindi direi molto
0: brava.
3: Ciao, per me il 2016 è stato l'anno della svolta della vita, perché a inizio anno ci avevano detto a me e a mia moglie, eravamo insieme da 4 anni, sposati da 4 anni, che non potevamo avere figli. A fine febbraio ha scoperto di essere incinta e a novembre è nato il nostro primo bambino. Dopo 3 anni è nata la seconda bambina e siamo ancora tutti e 4 felicemente insieme.
0: Ma che bella notizia!
1: No. Nel frattempo il dottore che ha detto non potete avere figli.
0: No, guarda. Guarda, ho amici che sulla base di queste cose qui sono andati via dritti senza tanti problemi e poi alla fine padapum!
1: Sì, capito? E poi alla fine 8 sotto un tetto praticamente.
4: In 10 anni cosa è cambiato? Nel 2016 ho ricevuto la mia proposta di matrimonio dal mio fidanzato e ci siamo sposati nel 2017. Ho avuto mio figlio nel 2021. Nel frattempo ho chiuso la mia attività e sono andata a lavorare in ospedale, quindi di cose ne sono cambiate parecchie.
0: Certo.
4: Però Carlotta, ecco, io l'anno prossimo festeggio 10 anni di matrimonio.
1: Grazie.
0: Perché Carlotta era un po' preoccupata di tutte le coppie che
1: sono arrivati una serie di vocali uno dopo l'altro che dicevano noi ci siamo separati, dico, un divorzio, mamma mia.
0: Come ti dicono adesso quelli della Gen Z o addirittura quelli della Gen Alpha? Sono lì.
1: Enrico.
0: Sì, guarda. No, aspetta, no, perché.
1: Ma lo dico, no, perché secondo me non lo dico.
0: Cosa?
1: Se la vi.
0: Guarda, allora non c'è niente che faccia ridere di più che un ragazzo che ha 12 anni, con tutto rispetto per la vostra età, anzi vorrei averla io la vostra età, 12, 15 anni, eccetera, che venga a dire ad uno come me, che ad esempio che ne ha 43, vabbè, se la vi. Ma cosa vuoi saperne tu di che cosa è la vita? Ma scusa,
5: la vi c'è anche a Achille Lauro.
1: Se la vi. Sì, però posso dirti che se un dodicenne ti dice se la vi, tutto sommato, l'unica cosa che puoi rispondere è: hai ragione, signor dodicenne, tu hai ragione, ma chi meglio di te si sta godendo la vita in preadolescenza con tutto hai ragione.
6: Carlotta, c'è anche chi continua. Allora, io sono sposata dal 2007, ancora teniamo botta, quindi 2016 l'unico grosso cambiamento è stata casa. Siamo passati dall'abitare in centro a una città ad andare a vivere in campagna, in una casa singola con un sacco di verde intorno. Per il resto il lavoro è lo stesso, la figlia è cresciuta. Ma non è cambiato nulla, a parte il mal di schiena, a parte l'età che avanza. Il lavoro è quello, il marito è quello e quindi sì, c'è anche chi resta costante.
7: Domandona stamattina cosa facevo io nel 2016. Beh, ero in piena depressione. Però sai una cosa? Da lì sono rinata e se prima era tosta, adesso non ce n'è per nessuno.
0: Brava, complimenti. Poi ne leggo un po'. Dal 2016 è cambiata la mia vita: incidente, amputazione di gamba, protesi, cambiato 4 case e non è finito, ma sono felice. Ciao raga, sempre migliori. Ciao Paolo, in bocca al lupo. Poi, ciao ragazzi, 10 anni fa, oggi un'oretta fa, nasceva il nostro ometto Andrea. Un bel cambiamento direi e auguri anche a lui oggi, Nicola da Vicenza. Auguri allora al tuo figlio.
1: Auguri da Andrea. Dai, 333-2688-688, quindi 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, chi eravate, cosa facevate, che vita avevate?

veloce, vi basta innanzitutto prenotarvi, quindi 333-2688-688. Ci mandate un messaggio semplicemente scrivendo canta chi, poi noi andiamo a pescare uno dei vostri numeri, vi chiamiamo in diretta e potete giocare con noi. Non dovete saperne troppo di musica, vi basta avere voglia di giocare, di divertirvi, di perdere un minuto di tempo, ma per poter vincere la company bag.

0: No, vabbè, però, ma scusa, l'hai messa in pausa apposta di nuovo, ti piace?
1: No. Angelina Mango e Marco ormai. Mingoni cantano questo, a me è venuto da ridere subito guardando la faccia di De Biasi. Basta, volevo avvisare l'ufficio musica, questa canzone non ce la puoi più mettere in palinsesto.
0: Scusa, cioè, Alessia Marcuzzi a Festival Bar, non ci faceva mica queste figure una volta, eh?
1: Ho capito, lei mica doveva entrare in, di capire, cioè, aveva Angelina Mango che faceva grazie e allora lì sapeva che doveva entrare. Certo. Pazienza.
0: Allora, buongiorno amici, questa è la Family, siamo all'interno del Cantachì, con noi c'è Arianna dalla provincia di Vicenza. Ciao Arianna.
1: Ciao Arianna, buongiorno.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Come stai?
0: Ciao.
2: Tutto bene, grazie.
0: Che fai?
2: Sono molto felice.
0: Ah sì?
2: Io sono impiegata, per oggi fatalità sono a casa in ferie e sono qua con la mia bambina che oggi va a scuola un po' più tardi.
0: Sai, ma come si chiama la tua bambina?
2: La mia bambina si chiama Gaia.
0: Gaia, cioè, che...
1: Allora intanto salutiamo, ciao Gaia.
0: Quanti anni ha?
3: Salute. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Quanti anni ha Arianna, la tua bambina?
3: Ha 10 anni.
0: 10 anni, ciao Gaia. Ma quindi anche lei dovrebbe andare a scuola, non va a scuola, resta a casa?
1: Hai detto che arriva un po' più tardi, giusto?
0: Ah, okay, okay.
2: Va a scuola un po' più tardi, abbiamo una visita, allora ne approfittiamo per...
1: Ah, ok, non è che c'è ancora l'orario provvisorio, Arianna?
2: No, per fortuna no.
1: Ah,
0: ok. Ok, basta. Senti Arianna, allora, il gioco è molto semplice, se ascolti la Family lo conosci, ma le sai le regole?
2: Sì, le okay, so, perfetto. Sì, le ascolto quasi ogni mattina.
0: Perfetto, sai che hai 8 brani musicali, devi indovinare l'artista giusto, 1 minuto di tempo, se sbagli si torna da capo. Adesso hai anche l'aiuto del pubblico con Gaia, quindi possiamo mettere la sigla. Arianna, sei pronta?
2: Sì, sono pronta.
0: Al mio 3 parte il tempo. 1, 2, 3. Come mai? 883 o NEC?
2: 883.
0: Con te partirò, il volo Andrea Bocelli.
2: Andrea Bocelli.
0: Mamma mia, Madonna o Abba?
2: Abba.
0: Staying Alive, Bee Gees o Beatles?
2: Stay Alive.
0: No, hai detto, devi dire l'artista. Staying Alive, Bee Gees o The Beatles?
2: Vito.
0: No, come mai 883 o NEC?
2: 883.
0: Con te partirò, il volo Andrea Bocelli.
2: Bocelli.
0: Mamma mia, Madonna o Abba?
2: Abba.
0: Staying Alive, Bee Gees o Beatles?
2: Bee Gees.
0: Bad Romance, Lady Gaga o Madonna?
2: Lady Gaga.
0: Sei nell'anima, Laura Pausini o Gianna Nannini?
2: Gianna Nannini.
0: Thriller, Prince o Michael Jackson?
2: Michael Jackson.
0: Felicità, Albano e Romina Power o Ricchi e Poveri?
2: Albano e Romina Power.
0: Va bene, è andata, sì.
1: Ma sì, è andata.
0: Ce l'hai fatta. La company bag è tua. Ovviamente se vorrai poi darla a Gaia, magari per andare a scuola. No, non credo che ci stiano troppi libri. Però insomma, magari.
1: Vabbè, magari per fare, sai, ginnastica, sport,
0: esatto.
1: Perché no?
0: Esatto.
2: È tua. Utile, certo.
1: La company bag è tua, un abbraccio Arianna, un abbraccio anche a Gaia, buona giornata, ciao!
2: Grazie a voi!

0: Corey qui su Radio Company. Adesso abbiamo, come sempre a quest'ora, l'appuntamento con Trebi Meteo, e oggi c'è con noi Nico Schiodetto. Buongiorno.
1: Ciao Nikos, buongiorno.
2: Ciao, ciao, buona giornata a tutti voi, ben ritrovati, buondì.
0: Che ci racconti?
2: Allora, diciamo che dell'estate, sì, quella che abbiamo vissuto fino a praticamente ieri, con temperature ancora anomale, perché comunque anche sul Veneto ieri abbiamo raggiunto i 25-26 gradi, si sta chiudendo, si sta concludendo in maniera definitiva per l'arrivo di una perturbazione nelle prossime ore da ovest, e ci raggiungerà tra la giornata di mercoledì più mercoledì sera e poi anche giovedì, determinando una fase di instabilità. Quindi insomma andiamo incontro via via a una fase più incerta proprio nella giornata di domani, come dicevo, più nella seconda parte di mercoledì e giovedì, per questa perturbazione che riporterà nuvole e un po' di piogge da prima già domani in mattinata al nord-ovest, e poi comunque domani verso la serata o entro il pomeriggio anche sulle regioni di nord-est, con via via un abbassamento delle temperature, tanto che nella seconda parte di settimana le massime sulla pianura padana non supereranno i 21-22 gradi e anche le minime tenderanno a scendere con valori minimi appunto di 9-10 gradi nella seconda parte di settimana. Quindi che dire, l'estate, quella che insomma ci ha accompagnato fino a pochissimi giorni fa con temperature anche di 4-5 gradi oltre la media, questo caldo anomalo per la stagione, e si conclude, vivremo una fase un po' più incerta non tanto oggi ma appunto da domani, e un paio di giorni di tempo a tratti piovoso, poi comunque nel fine settimana dovrebbe tornare ancora un po' di alta pressione. Ovviamente le temperature rimarranno su valori tipici dell'autunno di ottobre, però nel fine settimana chi ha voglia di fare una gita, un giro da qualche parte, il tempo poi dovrebbe rivolgere al bello.
0: Perfetto, grazie mille Nikos, ci aggiorniamo domani.
2: Ok, ciao,
0: buon lavoro.
1: Ciao, ciao Nikos, buon lavoro.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
12: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
14: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
14: E di interessi? Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a

0: segue, questa è Casini. Buongiorno amici, ultimi 20 minuti di Family. Siamo noi, ciao, come va? Carlotta di Cosisma, regia Ciale De Biasi. E si sta parlando di voi, o meglio, si sta parlando della vostra vita, ma 10 anni fa, perché stamattina siamo partiti così un po' a Marcord. E da lì vi abbiamo chiesto, ma voi 10 anni fa, nel 2016, chi eravate, che facevate, che vita avevate, quante cose sono cambiate in questi anni? Sentiamo.
1: Buongiorno Family, io esattamente 10 anni fa avevo appena cominciato a lavorare, che avevo fatto la maturità a luglio, finito scuola e poi sono partita a fare l'animatrice durante il periodo estivo. Tornata, avevo trovato il mio primo lavoretto e devo dire che non dico che fosse posta la vita, ma purtroppo è durato molto poco perché era semplicemente uno stage.
0: No, che triste.
2: Vabbè, sì.
0: Quando ti trovi tanto bene, poi tipo è solo uno stage. Vabbè, poi
3: 2016 sbarcavo nel mondo del lavoro. Avevo appena iniziato una relazione con il mio attuale compagno, nonché padre di mio figlio. Quindi 10 anni dopo posso dire che ho cambiato il lavoro, ma il compagno è rimasto lo stesso. Abbiamo fatto un figlio, abbiamo comprato casa. Dai, così non ne sono cambiate.
2: Beh, insomma, tu vedi che Carlotta,
0: sì,
2: che avevi paura,
0: mi sono
2: coppie che rimangono insieme, stai
0: sono
2: tranquilla.
0: Allora, non so se c'è De Biasi che sta filtrando i messaggi e sta mettendo solo quelli positivi.
2: No.
0: Oppure per non spaventare.
2: Tu quando ti sei messa insieme al tuo fidanzato?
0: Non
2: 2023?
0: Sono 5 o 6 anni.
2: Come 5 o 6 anni se siamo qui da 5 o 6 anni? Cosa stai dicendo?
0: Quasi 5 anni.
2: Ma no, dai Carlotta, per cortesia, hai un senso del tempo che secondo me
0: sarà basare i 15 anni, saranno 8-9 anni,
2: Vai. Ma cosa fai?
4: Buongiorno Family, io nel 2016 avevo un ragazzo di 15 anni, adolescente, e ad oggi mi trovo con un uomo che è diventato papà da un mese e mezzo. Buona giornata.
2: Porca miseria.
0: Ma che bello.
2: Bello poi.
5: Ciao, io sono Deborah e sì, effettivamente ricordo benissimo cosa ho fatto nel 2016 a ottobre, perché nel settembre, il 9 settembre del 2016 ho avuto un intervento al seno per un tumore, per cui in ottobre ho iniziato la chemio, per cui lo ricordo purtroppo benissimo. È passato e ne sono fuori, ho avuto altre cose brutte in realtà, però adesso sono molto meglio finalmente.
2: Che
5: ciao.
2: Bello sentire che stai bene, molto bello. Poi nel 2016 a settembre rimanevo incinta della prima sorellina del mio bambino e da subito sapevo che era la mia Amelia, Anna da Schio. Poi 2016, il primo viaggio negli USA in Texas, allora col mio marito. Ad oggi fatti altri 4 viaggi senza marito. Mi dispiace Carlotta, ma io non filtro.
0: Vabbè, magra consolazione, comunque si è fatta altri 4 viaggioni,
2: sì,
0: dai.
2: Infatti, Paola da Verona, 10 anni fa vivevo con mio figlio. Ad oggi sono da sola, ma nonna di 3 splendide bambine di 7, 4, 2 anni. Ciao, buona giornata.
0: E allora 3332688688, quindi se volete continuare a raccontarci chi eravate e che facevate 10 anni fa.

0: vai.
1: Radio Company Time.
0: Tanto non c'è Ferrari.
2: Tanto parla poco, Pietro.
3: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: song could ever say.
1: Stupid song, Olivia Rodrigo, cominciamo, forza!
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Si fa così quando sei leggermente in ritardo, si va dritto al sodo, perché sennò altrimenti il tempo passa e poi alla fine le cose svaniscono. Buon pomeriggio amici, benvenuti, brutti ma simpatici, zero problemi e zero discussioni. Con Pietro, Stefano Ferrari non c'è, in ferie, torna la settimana prossima, però c'è Jimbo alla parte tecnica e soprattutto ci sono le nostre cose, quelle che facciamo tutti i giorni. Cosa facciamo tutti i giorni? Non lo sappiamo neppure noi, perché lo scopriamo praticamente strada facendo. Quello che è fissato è chiaramente il nostro gioco, l'appuntamento con cervelli in fuga, verso le 17:40, dove proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. E allora forza, si inizia!

0: Your Buddy, Marshall Jefferson, qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Allora, c'è un amico che mi ha segnalato, un amico che fa il gamer, ma non è quello che sta arrostendo polli in montagna in questo momento, ma mi ha mandato una cosa che riguarda EA Sports FC 27, che sarebbe pieno di bug, tant'è vero che ha una percentuale, diciamo, bassa di approvazioni su Steam, e che ha questo però una serie di bug, tra cui ce n'è uno che è abbastanza interessante. Allora, leggo: in alcuni casi le calciatrici, quindi si parla di donne, vengono visualizzate negli spogliatoi o direttamente sul terreno di gioco mentre indossano soltanto biancheria intima di vario tipo. Il problema riguarda anche le allenatrici: alcune sono state mostrate a bordo campo con la stessa anomalia durante le celebrazioni dei gol o mentre interagivano con i giocatori. Beh, ma questo non è un bug, dai, questo si chiama marketing, è normalissimo, ne stiamo parlando, finisce qua, dai.
1: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

Zomber con My Body Isn't Ready qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, zero problemi, zero discussioni. Voi sapete che noi normalmente non facciamo gossip perché è una cosa che non ci compete, non siamo preparati, non conosciamo i personaggi dello spettacolo, soprattutto quelli più recenti, quelli che magari finiscono a Temptation Island o cose di questo tipo. Però questa roba qui mi è un po' saltata all'occhio. Non c'è niente di strano, nel senso che al di là dei classici commenti che si fanno sulle differenze d'età, noi ce ne freghiamo di sta roba qui. Però sono spuntate delle foto di Manuela Arcuri che sembra che in pratica esca o comunque cioè stia insieme insomma alla fine con il principe Andrea Pallavicino, che è un principe che ha un casato pazzesco. Cioè, se voi andate a vedere la pagina Wikipedia di questo signore, comunque della sua famiglia, cioè ha una pagina che è più lunga di quella di Michael Jackson. Cioè, una roba di tutto, veramente un sacco di cose. Tra l'altro leggo che è stato console generale onorario del Principato di Monaco a Genova, Savona e La Spezia dal 1980 al 2024 ed è attivo in progetti imprenditoriali e filantropici locali. Ne fa un sacco di cose e io, giustamente, come avrebbero fatto in molti, ho detto, ma lui, diciamo, sembra sicuramente un po' più vintage rispetto a lei. E giusto per capire un po' la differenza d'età, non che sia un problema, cioè non è un problema, ognuno sceglie, fa quello che vuole. Vado a cercare l'età di questo principe e mi viene fuori questa frase: la data di nascita esatta e l'età precisa del principe Domenico Antonio Pallavicino non sono pubblicamente note o registrate nelle fonti biografiche standard. Cioè, questo ha un sacco di cose, un casato pazzesco, una marea di informazioni storiche che arrivano dagli anni che furono, da secoli addietro, e non si sa, cioè, o meglio, non è noto pubblicamente quando è nato. Cioè, come ha fatto? Come ha fatto a nascondere un'informazione del genere? Non lo so. Poi ho chiesto a ChatGPT e ho detto, scusa, quanti anni c'ha Domenico Antonio Pallavicino? E mi ha risposto 250 milioni di euro, e quindi lì ho capito tutto.

0: vabbè, si parla tanto di soldi, di queste cose qui, ma qua leggo una cosa, cioè, su Wikipedia. I Pallavicino sono una delle più antiche e influenti famiglie nobili del nord Italia, discendenti dalla potente stirpe medievale degli Obertenghi, marchesi della Liguria orientale dal 951, che bada bene, non è 1951, è proprio 951, e marchesi di Milano, Tortona e Genova dall'anno 1000 circa. Io credo che se andassi a finire in fondo alla pagina di Wikipedia troverei questo cognome associato anche al Big Bang, probabilmente. Ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Crans-Montana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura della cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato. A tra poco.
0: Grazie Egidio, arriva Giorgia con Parafulmini.

0: Baxter, MGK e Wiz Khalifa, tra poco torniamo. Non abbiamo esattamente una domanda come tutti gli altri giorni da farvi, cioè oggi è una cosa che è più una nostra curiosità, ma ve lo spieghiamo tra poco.
1: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino, il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
5: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista

oggi faremo una cosa che non piacerà tantissimo ai nostri amici del marketing, quelli nell'altro palazzo lì a 6 km di distanza, che fanno cose, bramano nel buio e scrivono cose lunghissime. Facciamo una cosa che non è esattamente un sondaggio, cioè non è una cosa che prevede degli audio, ma prevede degli screenshot, o eventualmente ce lo potete scrivere, poi se proprio volete mandarci l'audio va bene lo stesso, ma la finalità di tutto non è sapere la vostra opinione, ma fare una cosa che voglio capire se è uguale anche per voi o è solo per me, ok? Prendete il vostro smartphone, computer, quello che volete, e sapete che quando andate a cercare una cosa su Google, Google vi dà dei suggerimenti quando iniziate a scrivere, cioè il completamento della frase propone delle cose. Se voi scrivete la frase "è meglio quando", cioè senza punto interrogativo, senza niente, cioè iniziate a scrivere "è meglio quando", cosa vi suggerisce? Cioè quali sono, o meglio, qual è il primo suggerimento che vi dà? Se avete, diciamo, non ci avete voglia, prendete lo screenshot e ce lo mandate via WhatsApp al 333-2688-688. Se invece ce lo volete scrivere va bene lo stesso. Allora, 333-2688-688, questo è un piccolo esperimento perché voglio capire una cosa, cioè se è solo per me o è anche per gli altri. Andate su Google, iniziate a scrivere "è meglio quando" e ci dite che cosa vi suggerisce Google. Ci fate questo favore, perché è veramente una curiosità nostra, cioè nostra intendo io e me stesso. 333-2688-688, sono stato chiaro secondo te, Jimbo? Cioè, chiaro? Cioè, è facile, basta prendere Google, scrivere sta cosa, suggerimenti, screen, oppure ce lo dite. Dai, 333-2688-688, siamo curiosi.

0: bella vita.
1: Allora, siamo messi male perché questa cosa conferma quello che veniva fuori a me, cioè viene fuori a tutti questa roba qui. Cioè, come prima ricerca, quando tu sul completamento di Google ottieni delle parole aggiuntive e inizi a scrivere meglio quando, o a tutti, viene fuori è meglio quando le emorroidi sanguinano. Allora, e, cioè, poi scusami, cioè tutte le altre, gli altri suggerimenti, ma questo vale per tutti, riguardano tutti la salute. Cioè, proprio alla fine, viene fuori tipo quando è meglio prenotare un volo oppure prendere il collagene, oppure quando pubblicare su Instagram, che sono cose che non riguardano la salute. Cioè, invece i primi dieci suggerimenti sono tutte ricerche fatte sulla salute, ma non da voi. Cioè, perché io ho detto queste cose qui non le ho mai cercate, e quindi vado su internet e leggo: il motivo risiede interamente negli algoritmi di completamento automatico e nel volume altissimo di ricerche per questo specifico problema di salute. Io, che cosa ho fatto? Siccome io arrivo fino a un certo punto su queste cose, ho chiamato uno che se ne intende diciamo delle statistiche che Google fa. Ha aperto Google Trends ed è venuta fuori questa cosa qua. Oh, Chicco!
2: Sì.
1: Dai.
2: Esperto di Google e non di emorroidi, sì, mi raccomando. Bene, allora, le ricerche per il termine proprio il patologico emorroidi,
1: sì,
2: iniziano alle 17:20 di ieri con all'incirca 10-12 ricerche. Quindi ogni quarto d'ora.
1: Alle 5 del pomeriggio poche ricerche, sì, cioè una decina di ricerche.
2: Poi
1: quindi
2: va,
1: siamo fine
2: va
1: giornata.
2: A salire, ok, sì, siamo alle 00:30, abbiamo 28 ricerche.
1: Ahia, mezzanotte.
2: Mezzanotte e 30.
1: Mezzanotte c'è qualcuno che chiede questa cosa.
2: 3 di notte abbiamo 75 ricerche.
1: Scusate, okay. Adesso c'è,
2: cioè, 3:52, 100 ricerche.
1: Cioè deve essere, ma alle 3 di notte, alle 3 di notte viene fuori questo problema e la gente cerca questa tipologia di problema.
2: E poi la cosa carina è che puoi vedere le regioni dove,
1: sì,
2: è stato,
1: vai,
2: cercato,
1: dove
2: questo
1: arriva,
2: termine.
1: Dove arriva di più questa ricerca?
2: Allora,
1: vai.
2: Top 3, parto dal basso.
1: Vai.
2: 3 Campania.
1: Ok.
2: 2 Calabria.
1: Sì.
2: 1 Basilicata.
1: Basilicata. Sono tutte regioni che la sera ci danno dentro col cibo, eh. Cioè dovete mangiare più leggero, ve lo dico,
3: Shout out to my man, Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: una spiegazione, perché giustamente quando abbiamo fatto questa ricerca e abbiamo scoperto su Google Trends che è una ricerca fatta molto di notte, un'ascoltatrice ci ha spiegato il perché. Sentiamo.
1: Perché di solito fanno male di notte, cioè mentre di giorno le sopporti, quando vai a dormire, vai e il calore del letto amplifica il dolore, per quello c'è la ricerca notturna, perché passi tutta la notte col culo sotto l'acqua fredda.
0: Vabbè, ok, era... abbiamo capito, insomma, vabbè, la mettiamo così. Comunque è una spiegazione che ci fa capire un po' di cose, però sarebbe anche carino capire perché tutte queste... Effettivamente poi noi ci abbiamo scherzato sul discorso del cibo, eccetera, però sarebbe interessante capire perché arrivano, la maggior parte delle ricerche arrivano tutte dal sud Italia. Questa è una cosa importante. Ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: L'economia, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Il costo del gasolio per la compagnia sale a 2,25, quello della benzina rimane a 1,99 centesimi. A più tardi.
0: Grazie Egidio Ferrante, adesso una pausa per noi.
3: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Moving to the Sun, Jugel, ed è questo l'ultimo disco di Brutti ma Simpatici di questa giornata, di questa serata, di questo martedì. Io ringrazio anche Jimbo che si è occupato della parte tecnica, non ho nient'altro da dire e soprattutto nessun altro da salutare, quindi vi lascio con Stefano Conte. A domani ore 16.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione.

0: noto al grande pubblico, almeno quelli che seguono le storie di gossip, visto la relazione che ha avuto con Berrettini, sembrerebbe ufficiale, insomma, che ci sia stata, visto che insomma lei ha fatto parlare tantissimo di sé anche per la sua linea di abbigliamento, per un sacco di cose. Peggy Gou, l'abbiamo riascoltata in apertura di questo nostro appuntamento di Tutti in Lista. Come va? Tutto bene? Stiamo per incominciare anche oggi. Due ore da passare insieme, dalle 18 fino alle 20, con me, Stefano Conte, insieme anche all'altro ragazzaccio. Ma prima mi stavo per dimenticare, sigliamo. Sennò...
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Siamo là in
1: attesa. Ma qui siamo tutti in lista.
0: Stiamo ad aspettare.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: Me lo dico e me lo faccio, cioè proprio... Ero lì, ero già partito in quarta, invece c'è ancora la sigla da proporre per entrare ufficialmente in Tutti in Lista. Dopo Peggy Gou abbiamo altrettanta musica da farvi ascoltare, quella non manca mai. Ci sarà un argomento e come al solito vi chiedo di partecipare numerosi con le vostre note vocali e con le vostre note scritte, perché siete voi i protagonisti di questo nostro appuntamento. Tra l'altro oggi credo che non ci sarà una seria difficoltà a parlarne, visto che il tema è di quelli scottanti. Si è sentito che era abbastanza scontato. Tutti in lista, quindi sta per incominciare. Avremo l'Happy Vibes, avremo l'effetto, tutto questo fino alle 20. Peggy Gou per incominciare, dito nella piaga per proseguire. Miss Italia.

Questo, almeno quelli che abbiamo sentito come singoli fino adesso, da tutto molto tirato da businessman piuttosto che fastidio. Miss Italia, Miss Italia che tra l'altro ha creato un sacco di polemica perché ha dovuto avere l'autorizzazione da parte della manifestazione, non volevano dargliela all'inizio, ce l'ha fatta. Dito nella piaga, Miss Italia, l'abbiamo sentita all'interno di Tutti in Lista. Noi invece oggi andiamo su un'altra discussione, non tanto su quella di Miss Italia, ma su qualcosa di più concreto, qualcosa che è veramente importante per gli italiani. Partiamo da dove come spunto? Beh, partiamo dalla casa. Sabato a Madrid le strade, e lo sapete, si sono riempite di manifestanti con le chiavi in mano e il premier spagnolo Sanchez, dopo la bocciatura dei decreti sulla casa, ha annunciato elezioni anticipate. Il problema è lo stesso da Londra a New York a Milano, cioè se noi facciamo tutte le da Roma a Milano, New York, Madrid, il problema è uguale. A Milano un impiegato con uno stipendio medio, spendendo per la casa circa il 30% di quello che guadagna, può permettersi un affitto di 34 metri quadrati. 34, cioè 34 metri quadrati. Se vuole comprare con un mutuo, diciamo 22. Quindi si riduce ancora di 10 metri quadri. Una stanza singola costa in media 704, stiamo parlando di media, 704 euro a Milano e 615 a Roma. E poi c'è l'anticipo che devi mettere da parte mentre paghi l'affitto. Gli esperti del Politecnico dicono che una cosa precisa: comprare casa dipende sempre meno dal lavoro. E che fai? È sempre di più da quello che ti lasciano o ti regalano i genitori e i nonni. Cioè dipende sempre di meno dalla possibilità di poterla acquistare singolarmente. Come dire, la casa non si compra più, si eredita. E allora vi chiediamo: voi la casa l'avete comprata anni fa? Quindi avete avuto quella botta di culo di poterla comprare anni fa? I vostri figli o nipoti riusciranno mai a comprarsene una da soli, solo con il vostro aiuto, o mai, secondo voi? Oppure se siete voi, cioè riuscirete mai a pensare di comprarvi una casa, oppure con l'aiuto di qualcun altro, o se ve la passa diciamo una parte i vostri genitori? Cioè raccontateci un po' la vostra situazione per capire, per fare una specie di sondaggio oggi pomeriggio, raccontandoci qual è la vostra situazione casa, in affitto, la state acquistando, state ristrutturando una parte di una casa che era già dei vostri genitori, insomma ci raccontate un po' per capire come riuscite a superare questa difficoltà che è importantissima. 333 2688 688, ripeto comunque la domanda secca: voi la casa l'avete comprata anni fa? I vostri figli e nipoti riusciranno mai a comprarsene una, o voi stessi riuscite a comprare una, o siete ancora in affitto? Fatecelo sapere, il numero lo conoscete. Ci ascoltiamo Love Connection, The Bomb. Radio

0: ragazzi, sono Silvia. Io e il mio ragazzo abbiamo comprato una casa e ci siamo riusciti da soli, chiaramente grazie alle garanzie dello Stato. L'unica cosa che bisogna veramente fare, sacrifici per poterci riuscire. Ciao Radio Company. O meglio, un appartamento in un condominio, che comunque per noi è casa. Certo, quindi loro hanno comprato casa, ma è ovvio che visti i prezzi e viste le cifre che stanno circolando in alcuni casi, uno, se mi parla di casa, già un appartamento in un condominio è un affarone, ragazzi, perché se avete sentito i prezzi di Milano, di alcune zone, veramente si parla di cifre esorbitanti. Fra un attimo sentiamo altre risposte per tutti in lista al 333 2688 688. Ci fermiamo un istante.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.

Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Esco a fare un giro con la macchina.
1: Si chiama Dedica, il singolo di Ernia che abbiamo sentito per Tutti in Lista. Siamo partiti dal caso della Spagna, ma il problema in Madrid è così come quello anche di New York, di Londra, di Milano. E allora vi abbiamo chiesto: voi la casa l'avete comprata anni fa? I vostri figli e nipoti riusciranno mai a comprarne una da soli, con il vostro aiuto, mutuo in due? L'avete in affitto? Raccontateci un po', sentiamo chi c'è in lista.
2: Ciao company, ciao Stefano.
1: Ciao.
2: Io ho comprato un appartamento nel 2021.
1: Sì.
2: E a prezzo abbastanza stracciato.
1: Ok.
2: Ho fatto valutare recentemente e mi è stato confermato che potrei rivenderlo a 30.000 euro in più.
1: Però
2: l'altro lato della medaglia è che adesso con la moglie stiamo cercando casa più grande.
1: Sì.
2: Ma ci sono dei prezzi folli.
1: Okay.
2: Stiamo parlando di una bifamiliare in un paese comunque di campagna con tutti,
1: sì,
2: i servizi, nuova a 340.000 euro.
1: Però,
2: dai vare, quindi arrivi a 370 più rogito, più mobili, 400.000 euro. E diciamo che dovrei cambiare lavoro e iniziare a fare il gigolo, probabilmente.
1: Poi stai, pensaci, potrebbe magari non so se tua moglie gradisce, però pensaci, potrebbe essere quella la strada. Team Impala, perché poi ci sono altri che, essendo in due, invece decidono e dicono: dai, ci apriamo tutti e due il mutuo. C'è quella possibilità, è che quando le cifre sono veramente alte, uno dice: ci metto i soldi, ci metto il mutuo, cioè non resta comunque un attimo perplesso. C'è Team Impala, dai, con Genie, Dracula.

0: allora, voi la casa l'avete comprata anni fa, quindi siete di quelli che hanno detto ce l'ho fatta anni fa, oppure siete quelli che stanno lottando in questo momento? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao, buonasera a tutti. Allora, io sono tra quelli fortunati che ho avuto un pezzo di casa dove dai miei genitori, okay, dove ho sempre abitato, ho sì, solo diviso la casa e fatto due appartamenti, uno per i miei e uno per me.
0: È una bella soluzione quella.
1: E mi mancano 3 anni alla fine del mutuo, stiamo okay, parlando di quasi 25 anni fa. Mm-hmm. E però loro mi hanno donato semplicemente la nuda proprietà. Mm-hmm. E io l'ho ristrutturata, mi sono fatto il mio bello mutuetto che appunto finirò a pagare dopo 25 anni, fra sì, 3 anni, e farò una balla mostruosa.
0: Com'è la galera?
1: E io sono convinto che è molto più difficile adesso comunque fare un mutuo, eccetera, perché i lavori non sono definitivi. Sì. Comunque per me non sarà impossibile di comprare, soprattutto nelle nostre zone, perché non tutti abitiamo a Milano, non tutti, certo, abitiamo nelle grandi città, in periferia, se qualcuno si accontenta si riesce tranquillamente a comprare.
0: Ho capito, si dice se vivi in periferia ancora adesso riesci a strappare dei prezzi interessanti e magari è una possibilità anche per un prezzo futuro per i tuoi figli. Abbiamo capito, grazie. Intanto c'è Sandy

0: Sandy Rivera. Siamo partiti dal caso della Spagna, ma parlare di Madrid è come parlare di Milano, di New York, insomma delle città più popolose, ma anche di quelle con più turismo in Italia, perché il problema nasce proprio da quello, dagli affitti brevi, dalle città dove ci sono sempre più appartamenti che vengono affittati più agli stranieri che agli italiani, perché giustamente un affitto breve ti impegna la casa solamente per una settimana e non ti dà però fa lievitare anche i prezzi. Allora da lì vi abbiamo chiesto: ma voi la casa l'avete comprata anni fa? I vostri figli e nipoti riusciranno mai a comprarsene una da soli, solo con il vostro aiuto, o mai secondo voi? Sentiamo.
1: Ciao, io sono fortunato, mi hanno donato tutta la casa.
0: Bello.
1: Ci vivo dentro attualmente, però devo dire che le spese di mantenimento sono elevate.
0: Però c'hai la casa, che vuol dire che se ti calcoli che metti via i soldi solamente per le spese di mantenimento, è meglio di quello che ha le spese di mantenimento e deve pagarsi anche o il mutuo o l'affitto della casa. C'è

0: Ultra con Another, ovviamente, Talk to You. Abbiamo un amico che è di Barletta, ci scrive: ciao, io sono di Barletta, qui il prezzo delle case è veramente da pazzi. Ragazzi, la città è la grande di sfida, nonché di Pietro Mennè, insomma, comunque splendido posto. Si parte dalla periferia 3200 per arrivare a 4500, 5000 in centro, che fai un rapido calcolo, 100 metri quadri sono 500.000 euro. Adesso, per 100 metri quadri, 500.000 euro. Sembra che ormai stiamo raggiungendo la follia in alcuni luoghi. C'è qualcuno che invece scrive: ciao, io ho comprato un appartamento di 89 metri quadrati nel 2021, che sembra vicino, ma in realtà siamo 5 anni dal 2021. Da solo grazie a due lavori, quindi ne faceva due, agli incentivi statali del tempo, ai tassi bassi e un piccolo gruzzolo che avevo da parte. Comprare adesso da soli con un lavoro da 1500 euro è veramente impensabile, se non impossibile. Grazie per i vostri messaggi. Fra un attimo diamo spazio ad altri amici e amiche, e Tutti in Lista ritorna fra poco.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro, o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più!
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
12: E di interessi?
10: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: il pezzo di Tommaso Paradiso, da dove siamo partiti, da sabato a Madrid le strade si sono riempite di manifestanti con le chiavi in mano e il premier spagnolo Sanchez, dopo la bocciatura dei decreti sulla casa, ha annunciato elezioni anticipate. Il problema è lo stesso da Londra a New York, a Milano. A Milano un impiegato con uno stipendio medio spendendo per la casa circa il 30% di quello che guadagna può permettersi un affitto di 34 metri quadrati, se vuole comprare un mutuo è 22 metri quadri si passa, quindi sicuramente più ridotto. Una stanza singola costa in media tra i 704 euro a Milano e 615 a Roma, e poi c'è l'anticipo che devi mettere da parte mentre paghi l'affitto. Gli esperti del Politecnico dicono che una cosa precisa: comprare casa dipende sempre meno dal lavoro che fai, cioè dallo stipendio che porti a casa, e sempre di più da quello che ti lasciano e ti regalano i genitori o i nonni, cioè quindi un gruzzolo, diciamo, di partenza per poter fare l'acquisto. Da qui vi abbiamo girato la domanda: voi la casa l'avete comprata anni fa, quindi siete stati fra quelli fortunati? I vostri figli e nipoti riusciranno mai a comprarsene una? Avete lasciato una porzione della casa? Beh, sentiamo anche degli addetti ai lavori che danno dei suggerimenti, dai.
1: Ciao ragazzi, io lavoro in un'agenzia immobiliare. Allora, innanzitutto io posso dirvi che vi dovete affidare all'agenzia immobiliare.
0: Ah, certo.
1: Perché ci sono a volte delle case, degli appartamenti, dei prezzi che passano all'agenzia che sono veramente vantaggiosi. E quindi vale la pena di andare lì e dire: ragazzi, io sto cercando questa cosa, appena vedi che c'è un affare, qualcosa che potrebbe andare bene per me, chiamami.
0: Sì.
1: Secondo luogo, quando ci sono le case anni 60-70 che costano magari 150.000 euro e sono da sistemare, approfittatene ragazzi, perché magari sono case che adesso con le metrature al giorno d'oggi non esistono più. E sì, fai un po' di sacrificio che te la sistemi, ma quella casa là un domani sarà bellissimo dividersela e fare un appartamento per i vostri figli, in modo che voi la casa per i figli l'avrete già. Poi se avete più di un figlio va bene, ok, però almeno uno dei figli ve lo sistemate con soltanto 150.000 euro di investimento iniziale, e poi una casa a vostro figlio gliela potrete già dare.
0: Dobbiamo sapere intanto se i figli poi un domani resteranno a casa, perché poi quelli di oggi certe volte anche fuggono magari dal focolare domestico, altri invece restano a vita. E poi lo dico come ipotesi, cioè poi ci possono essere mille variabili che ovviamente uno non può tenere in considerazione. Come l'idea, la considerazione è comunque: uno quando va all'acquisto a casa nuova pensa anche alla classe energetica, che diventa una cosa fondamentale nell'acquisto negli ultimi anni, va detto anche questa cosa qua. C'è comunque ottimo suggerimento, ci sta. C'è Chris de San Andrea.

0: precisare una cosa per tutti in lista e anche per il tema di oggi. A me non interessa sapere che cosa ne pensate di ciò che hanno detto gli altri. Voglio sapere la vostra situazione, come siete sistemati voi e quale soluzione avete trovato. Perché ognuno può avere la sua. L'amica di prima ha suggerito una possibile soluzione. Abbiamo sentito degli amici che hanno avuto la fortuna di ereditare tutto quanto, di pagare solo le spese. Chi paga l'affitto, chi invece ha diviso la casa a metà. A me interessa la vostra situazione, non mi interessa l'opinione su qualcun altro che ha parlato all'interno di Tutto in Lista. Mandate i vostri messaggi se volete partecipare al 333-2688-688 sulla vostra soggettività. Sentiamo che c'è in lista.
1: Ciao, offro uno spaccato interessante, nel senso che ho fratelli più grandi di me, degli anni 60, io sono del fine degli anni 70, e loro tre sono riusciti a comprarsi casa e, attraverso varie peripezie, però ci sono sempre riusciti. Mettendo insieme i stipendi del marito e della moglie, più l'aiuto dei suoceri o dei genitori, quindi alla fine sono riusciti, anche perché il potere di acquisto dei soldi era ben più alto rispetto a quello attuale. Io mi sono trovato una casa in affitto a 3,80 e adesso abito in una casa ereditata da parte della mia compagna. E io penso che per i figli e i nipoti la casa sarà un lascito, a meno che lo stipendio loro non sarà clamoroso.
0: Sì, grazie per la tua testimonianza, che è molto simile al quadro esatto che abbiamo fatto di quello che è arrivato come spunto per la domanda di stasera. Quindi effettivamente va un po' a confermare quanto raccontato e quelle che sono insomma le medie un po' nazionali. Grazie, c'è Cerebro, c'è Mama Lover.

0: quasi quasi farei un applauso perché mi ha scritto dicendo: ciao company, io l'anno scorso sono riuscito a comprare casa da sola, ovviamente ho aperto un mutuo senza aiuto di nessuno se non della mia banca, ho 39 anni, una buona serata. Brava Veronica, quanti anni ti hanno dato? Dicale. No, sto scherzo, si scherza.
1: Ciao ragazzi, personalmente sono in affitto, pago 500 euro al mese, quindi in un anno sono
0: 6.000. Perché non ce ne l'aveva dato, che in un anno sono, e là si era fermato, però il calcolo è semplice, ci siamo arrivati, 6.000.

0: famiglia, in affitto solo lo studio, ma appena posso compro anche questo, così mi piace buttare, non mi piace buttare via i soldi in qualcosa che alla fine non resta. E poi lei vuole avere lo spazio anche per gli animali, abbiamo capito che c'hai soldi, Martino, grazie per il resoconto, che comunque ne ha comprata una, ne ha venduta una mentre ne stava acquistando un'altra, quindi vedi che c'è anche la possibilità per chi ha di acquistare. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: allora amici in lista con noi, sentiamo.
1: Ciao company, Gabriele da Padova.
0: Ciao Gabriele.
1: E io avevo acquistato un appartamento 4 anni fa con il tasso dell'1,30,
0: però,
1: appartamento da 80 metri quadri,
0: male.
1: Ho appena cambiato, devo entrare ancora in casa nuova, un appartamento da 200.000 euro con il tasso del 3,93. Ahimè, senza eredità, senza aiuti, senza niente, stipendio nella media, alla fine se risparmi e fortuna mia, buona vendita dell'appartamento precedente.
0: Ecco,
1: ciao.
0: Vedi, bravo, bravo, bravo, vedi, passaggio da uno all'altro è una cosa che si può ancora fare, si riesce a fare. Grazie anche per la tua testimonianza, noi controlliamo l'ora. Le 19:04 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Tornano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, non scatta infatti il meccanismo delle accise mobili e il gasolio aumenta di 6,1 centesimi al litro, mentre resta invariato il tetto sulla benzina proposto da Eni. E salgono i mercati azionari grazie alla ripresa del traffico nello stretto di Hormuz che fa scendere il greggio Brent sotto i $100 al barile. Le borse europee infatti chiudono in rialzo con Piazza Affari a più 0,87%, trascinate dal buon andamento dei titoli di vari comparti e dai record storici segnati dal Nasdaq a Wall Street. L'attenuazione delle tensioni energetiche allontana il rialzo dei tassi e fa scendere lo spread BTP Bund a 105 punti base, premiando così anche il mercato dei titoli di Stato. L'Italia resta legata al contante. Un nuovo studio della Banca d'Italia evidenzia come il 50,2% dei consumatori usi ancora metodi tradizionali e solo il 15% sia pienamente digitale. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
6: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
7: I nostri partner.
6: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
7: Persone, valori, futuro.
6: BMW Mini Auto Torino.
7: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
6: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
7: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.

0: Kayan ha detto tra noi, mi piace questo pezzo veramente tanto, mentre continuano ad arrivare messaggi di amici che sono in lista, e allora facciamoli entrare anche stasera.
1: Ciao company, ciao. Gabriele da Padova.
0: Ciao Gabriele. Cosa? Ah, c'era un altro?
1: No, comunque te la faccio abbastanza breve.
0: Era lui.
1: Allora, nel 2000 io e mia moglie avevamo comprato casa, avevamo un figlio. E poi è arrivato il secondo figlio nel 2002.
0: Ok.
1: E avevamo questa casa qua, continuavamo a pagarla. Poi dove lavoravo io come dipendente di un'azienda a San Bonifacio, ha iniziato a non pagarmi un mese, due mesi, tre mesi. Insomma, siamo andati avanti 6-7 mesi senza percepire lo stipendio. Abbiamo dovuto fare la scelta, i soldi avevamo da parte, di mantenere prima i figli che erano piccoli.
0: Certo.
1: E la nostra casa è andata all'asta.
0: Aia.
1: E tuttora stiamo pagando le conseguenze con la cessione dello stipendio di un quinto da parte di mia moglie.
0: Sì.
1: E anche del mio stipendio, un quinto. Proprio ieri abbiamo fatto un'udienza a Verona. E abbiamo, siamo andati in affitto l'altra casa che ci è andata a fuoco nel 2020 e quindi abbiamo perso tutti i documenti che dovevamo portare in tribunale ieri. Abbiamo detto non abbiamo più nessun documento.
0: Sì.
1: E comunque siamo una famiglia felice,
0: bene,
1: fantastica. Io, mia moglie, i miei due figli, di cui uno grande abita a Minerve in provincia di Verona, e noi abitiamo qua in affitto a 400 euro al mese. Ciao company, siete sempre fantastici. Ciao.
0: Grazie. No, io ti ringrazio per il tuo ottimismo, per il fatto della famiglia felice, per tutto quello che ti è successo, perché poi insomma sono cose che capitano nella vita. La vita ti mette a dura prova, e mi piace questo modo di affrontare le cose col sorriso. Però sempre con lo stesso sorriso io ti dico una gita Lourdes. Non fa, ma poi scegli te, a quale Madonna vuoi arrivare, però insomma è una gita, sai, partire. Ah, va bene, c'è David Guetta in arrivo con Teddy Swims, Tunes and I, Gone Gone.

0: Tunes and I con Gone Gone Gone insieme a David Guetta. Ultimi amici, ultimi messaggi che riusciamo a far sentire stasera. Allora vai avanti.
1: Ciao company.
0: Ciao.
1: Io sono in affitto da 8 anni col mio compagno.
0: Sì.
1: Abbiamo una bambina di un anno e mezzo.
0: Sì.
1: Abbiamo provato a chiedere per un mutuo. Ci danno 120.000 euro massimo con...
0: Sì.
1: Una rata del mutuo come adesso dell'affitto, 550 okay. euro d'affitto al mese, e infattibile poiché non troviamo una casa con quei soldi là finita, e fare lavori è impensabile con una bambina di un anno e mezzo. Mm. Altrimenti si va su un mutuo di 180.000 euro con 900 e rotti euro al mese.
0: Mm.
1: E che vuol dire non riuscire a pagare il nido, non riuscire
0: magari
1: a vivere, e quindi abbiamo rinunciato e resteremo in affitto. L'Italia vuole costringerci a rimanere in affitto,
0: guarda,
1: c'è poco da fare,
0: è
1: infattibile vivere così.
0: Non è solo l'Italia, perché abbiamo visto che è un problema che c'è ovunque, ormai c'è questa cosa per cui l'acquisto diventa veramente impensabile, almeno per chi non mette due stipendi, perché poi oppure qualcuno che effettivamente può permetterselo senza neanche pensarci, ci sono anche quei casi lì. Grazie per le vostre testimonianze. Sai che facciamo? Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

Domenica 11 ottobre, visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

Casini, Marrakesh insieme a Gue nel nostro pomeriggio, tutti in lista, Radio Company, come sta andando? State rientrando a casa? Avete già fatto? Siamo pronti anche oggi, ovviamente per tutti gli amici che si stanno riposando, per quelli che stanno facendo sport, a proporvi un Happy Vibes. Come funziona l'Happy Vibes? Scegliete sempre voi, con la vostra preferenza, potete mandare messaggio al 333-2688-688, ricordo via WhatsApp ma anche Telegram, adesso insomma avete due sistemi per poterci mandare il vostro messaggio e mandare la vostra preferenza. Attenzione! Ogni preferenza vale una e noi le sommiamo per poi decidere quale canzone andrà in onda. Come fate a decidere? Vi facciamo sentire un piccolo assaggio. Pezzo di stasera, Missy Elliott, Work It. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your permit if it's when yet. It's your permit if it's when yet. Pezzo B, Rufus e

Quale di questi vince per voi? Pezzo C, Nika Moss, pezzo B, Rufus e Chaka Khan, pezzo A, Missy Elliott. A voi la scelta. Avete il tempo di una canzone per mandare le vostre preferenze. I'll Be One, I Need a Sign.

0: Circoloco a Radio Company. Vabbè. Beh, Blondish, YY, lei che si chiama Vivian Backus, questa DJ e comunque producer canadese che da un po' di anni che ci regala delle perle. Oggi è stata insomma nostro new track praticamente per quanto riguarda il nostro pomeriggio, la nostra serata all'interno di Tutti in Lista. Attenzione perché ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco, dove vi ricordo ancora una volta un appuntamento anche oggi, e subito dopo arriverà il momento dell'effetto dove si gioca insieme. State con noi. Radio
1: Company. Vuoi risparmiare davvero?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi sotto costo?
2: Questo è di più!
1: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
4: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
5: I nostri partner.
4: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
5: Persone, valori, futuro.
4: BMW Mini Auto Torino.
5: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
4: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
6: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
10: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.

My Soul, mentre noi siamo pronti come sempre a giocare a quest'ora per così divertirci. Prima però dell'oracolo, del nostro appuntamento, voglio ricordarvi ancora una volta questo appuntamento per il numerologo a teatro. Che cosa succede? Che la vostra data di nascita serve non solo a ricordarvi che state invecchiando, datele un'altra possibilità. Quindi domenica 25 ottobre alle 16 Mattia Casarin porta il numerologo a teatro alla Casa della Musica di Pianica in provincia di Venezia. Numeri, curiosità, ironia e musica dal vivo, un pomeriggio per scoprire cosa può raccontare la vostra data di nascita oltre all'età che cercate di nascondere. Quindi un appuntamento veramente da non perdere con Mattia Casarin, il numerologo, ve lo ricordo. Mentre noi torniamo a giocare con 2001 Odissea nello spazio, dove come al solito voi ci date dei pochi dati e noi in base a quei dati andiamo a scoprire come sarà il vostro futuro, quasi come il numero 1. Però in questo caso è l'oracolo che dà la risposta. Cosa dovete mandarci? Beh, intanto il vostro nome, segno zodiacale, animale preferito e colore preferito. Ieri vi è servito, ci siamo divertiti per scoprire qualcosa di nuovo che non avevamo mai fatto, cioè quale poteva essere il lavoro in un ipotetico periodo storico. Con gli stessi dati oggi invece vi diciamo come andrà il mese di ottobre in percentuale, solo che la percentuale ritorna a fare come somma al 100%, perché c'è stato un periodo dove avevamo, ti ricordi, quello che dava l'amore al 75%, i soldi al 90%, il lavoro, no, qua in questo caso la percentuale è precisa, cioè deve dare il 100%, quindi mescola amore, soldi, lavoro, amicizie e casine per farvi sapere come andrà il mese di ottobre. Per giocare, ripeto, il vostro nome, colore preferito, animale preferito e segno zodiacale. Queste sono le quattro cose che ci servono. Se volete ricevere una risposta, come sempre, noi andiamo random, cioè nel senso che sceglieremo fra tutti gli amici che iniziano a mandarci messaggi a partire da adesso. Saif con Parlare d'amore invece per la musica.

Perché non mi voleva parlare d'amore, è arrivato anche il parlare d'amore di Saif. Mentre noi andiamo a scoprire Federica, che il suo colore è il blu, l'animale preferito è il gatto, il segno zodiacale è lo scorpione. Andiamo a vedere che cosa ci dice questo mese di ottobre per te in percentuale, Federica. Amore 34%, soldi 22%, lavoro 18%, amicizie 16%, casini 10%. Cosa significa? Federico, ottobre ti mette il cuore al primo posto, l'amore è la voce più grande del mese, si sente, i soldi tengono discretamente perché sono subito dopo, 22%, lavoro 18%, va in secondo piano, i casini sono sotto controllo, un ottobre vissuto più col cuore, mettiamolo così, che con la testa, e a volte esattamente quello che ci vuole magari per un mese come quello autunnale. Facciamo anche Renata, il suo colore è il nero, l'animale in questo caso è al femminile, è una gatta, non è un gatto. E il segno zodiacale è quello dell'Ariete. Renata. Amore 12%, soldi 29%, lavoro 35%, amicizie 14%, casini 10%. Per un mese di ottobre che dice? Tutto lavoro e soldi, mese tosto ma produttivo, i risultati arrivano perché chi si mette sotto quindi ci guadagna. L'amore ai minimi, qualcosa si è spento o non è ancora acceso, poche amicizie, pochi casini, ottobre diciamo solitario ma efficiente, novembre poi magari si recupera, ma intanto ottobre è tutto basato sul lavoro. C'è Lizzo in arrivo con la sua Juice.

che cosa dice il mese di ottobre per te, per il nostro oracolo che è andato a scoprire grazie insomma a quello che ci hai detto? Acquario, rosso, gatto sono le tue caratteristiche, quindi Gabriella, acquario, rosso, gatto, amore 27%, soldi 14%, lavoro 23%, amicizie 29%, casini 7%, quindi vuol dire che amicizie siamo al top e anche l'amore. Gabriella, ottobre è un mese di relazioni, amicizie e amore si dividono quasi alla pari la scena, bella energia intorno a te, il lavoro tiene senza strafare, i soldi contati, quindi niente pazzie, pochissimi casini, ottobre leggero e piacevole, goditi la compagnia. C'è Cristina, segno della Vergine, il suo colore è il marrone cioccolato, pensa, è l'animale preferito, quello che ho sulla spalla io, la scimmia, c'è sempre. Cristina, amore 16%, soldi 32%, lavoro 28%, amicizie 11%, casini 13%, sei equilibrata, a parte i soldi che veramente vanno alla grande. Cristina, ottobre è un mese da formica, soldi e lavoro si prendono la fetta più grande, testa bassa avanti tutta, l'amore in secondo piano, le amicizie pure, qualche casino da gestire ma niente di grave, mese serio e concreto, i frutti arriveranno anche per te in questo mese di ottobre. C'è The Bowser, il nuovo singolo, Lose Myself.

0: Miracolo anche per le indicazioni che ci ha dato Sabrina, che ci ha raccontato che lei è del Capricorno nel messaggio. Quindi Sabrina, Capricorno, viola, tartaruga, queste sono le indicazioni. Allora Sabrina, l'oracolo dice 22% amore per ottobre, soldi 18%, lavoro 36%, amicizie 17%, casini 7%. È sempre buono ultimamente questo oracolo sui casini, una volta era più. Sabrina, ottobre è lento ma costante, con chi non si ferma mai ma non corre neanche, il lavoro prende la fetta più grande del mese, risultati, soldi per chi ha pazienza, amore e amicizia nella norma, i soldi un po' corti diciamola così, ma i casini quasi zero, mese da tartaruga, lenta ma arriva sempre al traguardo. Guarda che ha citato un po' anche il tuo animale preferito. Siamo arrivati in chiusura del nostro appuntamento con gli effetti per stasera, domani giochiamo con qualcos'altro, intanto in questo 6 di ottobre si continua, perché subito dopo la pausa di nuovo insieme per Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Stop.

0: Nostalgia con Manu Chao, viaggiando pure il mondo, un po' come la radio ti fa un po' viaggiare pure il mondo, vero? Perché dico questo? Perché siccome ogni giorno noi celebriamo una giornata mondiale, oggi è una delle giornate mondiali dedicate alla radio, perché proprio adesso, come adesso, alle ore 21, vabbè, passato qualche minuto, il primo annuncio in Italia della radio fu fatto il 6 ottobre del 1924 da Maria Luisa Boncompagni. Allora, tanti auguri, per noi è sempre un anniversario, noi che facciamo la radio siamo ovviamente entusiasti di tutto ciò. Grazie radio, grazie mille.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10.30.
3: 11.15.
2: 10.20.
4: Le 10.15.
3: Le 10.35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Porteccimo.
0: Le 9.03 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto...
7: Sì, Street Italian Food Padova.

0: Giorgia, Parafulmini su Company. Signori, parliamo del soft launch. Sapete cos'è il soft launch? Vabbè, insomma, arriva un po' dal marketing, quando si lancia qualcosa in maniera graduale, ecco, senza far subito un grande annuncio, sarà subito far capire, no? Soft un pochettino richiama questa cosa. Ma perché? Tutto parte dal fatto che uno va al ristorante e va da solo. E molti dicono: poverino, è da solo, ma fa pena, tenerezza, ma come mai? Cos'è successo? Allora, che fai? C'è questo trend che io poi non lo capisco. Tu vai da solo al ristorante e ti fai apparecchiare per due. Metti due calici, metti quindi due piatti, le posate, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è la foto social. E la foto social, tac! Quindi, nei social dai qualche indizio che fondamentalmente sei in due, giusto? E invece no, tu sei da solo. Allora, quelli al ristorante ti sgammano perché sono lì e ti vedono. Però nei social tu dai questa idea del soft launch, del cosiddetto soft launch, e uno, diciamo, sospetta che tu non sia da solo. Ma io dico, ma perché sta cosa? Che poi ti tocca pagare due coperti. Scusa, almeno. Vabbè, 2 euro. Quanto è il coperto adesso di media in Italia? 2,50 euro mi sembra, giusto? 2 euro, 2,50 euro, poi dipende, però. Vabbè, comunque, alla fin fine, che senso ha fare questa cosa? Cioè, secondo me, ma secondo voi, voi andreste al ristorante da soli? Una sera andreste? No, ditemelo al 3332-688-688. Se andreste da soli al ristorante, chi se ne frega? Una cena tutta per voi. Io lo farei. Pacini, tu lo faresti?
1: Sì. Sì.
0: Io l'ho fatto qualche volta, sapete che pace? Cioè, il fatto di parlare, ciao, come stai? Come... Solo lì, tu.
2: Eri
0: tu
2: costretto.
0: No, non ero costretto, giuro, sono andato da solo. Ma sai che pace, sembrava di essere in ferie. Allora, andreste a cena da soli? O andreste anche voi a fare il soft lounge da soli, ma col doppio calice? Punto di domanda, dai. Allora, 333-2688-688, dite la vostra. Intanto, da noi arrivano i Coldplay.

0: My Universe, Coldplay, le 21:12, le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Vuoi parlare di un argomento che ti interessa particolarmente a te, Pacini?
1: Sì, vai, non vedo l'ora.
0: No, perché Megan Fox, avete presente chi è, vero? Una delle attrici più belle, anche più sexy di Hollywood, a 40 anni ha deciso di prestare la sua immagine per una campagna. Quindi dai Transformers alle performance sotto le lenzuola, perché la sua iniziativa, presta praticamente il suo volto e quant'altro per un progetto con il trattamento contro la disfunzione erettile. Capito? Quindi tra poco ne parleremo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Lady Gaga, Runway. Questa Radio Company con le cose da pezzi. E stasera si parla di un problema che speriamo che non arrivi mai, però prima o poi potrebbe arrivare, e che è di forte interesse maschile, ma no, ma anche femminile, perché è un problema che si verifica sotto le lenzuola al momento utile. C'è qualcosa che viene a mancare. Sto parlando della disfunzione erettile. Faccini, stai attento, perché Megan Fox, conosciuta come una delle attrici più famose e più sexy di Hollywood, a 40 anni ha deciso di prestare la sua immagine per questa campagna pubblicitaria. Diceva, mamma mia, ma... lei tra l'altro pensava che dovesse fare qualcosa di sexy, qualcosa di proprio di oltre, di osè. A un certo punto, quando ha letto tutti i testi, si è resa conto che la campagna era già abbastanza spinta di suo e non doveva fare niente, nient'altro, doveva solo presentarsi. Ma la cosa strana, la cosa bella, che non è il volto e basta. Lei proprio fa, cioè, si impersonifica su questo prodotto che dovrebbe aiutare a far ritornare in vita qualcosa, ok? E praticamente lei su questo spot veste in una tuta rossa aderente e dice più o meno: ciao, sono io, sono Ro Sparks, si chiama così questo prodotto, che va praticamente assunto sciogliendolo sotto la lingua. Contiene due principi attivi, che si chiama, uno si chiama il sildenafil e l'altro il tadalafil, che sono i principi attivi di due farmaci molto conosciuti, il Viagra e suo fratello Cialis, capito? Ecco, e lì insomma dovrebbe tutto insomma ritornare alla normalità. Ad ogni modo, l'obiettivo di questa campagna non è soltanto far parlare del prodotto, ma insomma rendere meno imbarazzante uno dei problemi che Pacini capisce molto bene che può riguardare la vita intima di coppia.
1: Ancora!
0: No, e gira sta voce! Magari potrebbe essere utile Megan Fox anche a te, non lo so, buh.

0: tra poco parleremo di una nuova tendenza che arriva nel mondo del wedding. C'è un piccolo contrasto: tavola bandita, tovagliati eleganti, bicchieri, bicchieroni, posate, posatone, tovaglioli, tutto bello sfarzoso, però a un certo punto arriva il cibo e il cibo è un bel vassoio di carne, si chiama sharing barbecue. Tra pochissimo ne parliamo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: DJ Insight, Confession.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Move Like Jagger, Maroon 5, insieme a Christina Aguilera. Qui su Company, ma qui su Company parliamo di una nuova tendenza, o meglio quello che potrebbe essere una nuova tendenza, grazie al matrimonio di Damiano David e Dave Cameron, quindi ex Maneskin, che si sono sposati in Toscana a Montalcino, vicino a casa tua, Pacini, perché loro hanno organizzato tutto bello. La sera prima della cerimonia principale hanno scelto una formula decisamente poco tradizionale che si chiama sharing barbecue, cioè tu sei a tavola, la tavola è bandita, è preparata, ovviamente ci sono i tovagliati, è tutto elegante, bello, soprattutto perfetto, classica, la classica cena da matrimonio, e tu ti aspetti che arriva magari il cameriere con prego, ecco qua l'antipasto, secondo antipasto, terzo antipasto, primo primo, secondo primo, terzo primo, quarto primo, eccetera eccetera eccetera eccetera. Invece no, arriva un bel vassoione con la carne alla brace. Signori, lo sharing barbecue. Qui tu sei vestito anche elegante, vivi una situazione elegante, però alla fine allunghi la mano e ti mangi la bistecca, ti mangi la coscia di pollo, ti mangi la costa. Ed è buonissimo, secondo me. Sì, ovvio. Poi io sono di parte perché, come sapete, sono un griller. Se diventasse un trend, caro Pacini, potremmo metterci in società io e te, visto che io sono anche un griller. Mentre animo, presento, conduco, tu metti i dischi e io faccio anche da mangiare. Cosa dici? Facciamo questa formula, intrattenimento più cena. Vabbè, dai, comunque questo è quello che è successo. Ci sono tutti divertiti molto, ma soprattutto anche per l'effetto anche novità. E soprattutto ora, visto che diciamo l'importanza degli sposi ha portato non poca notorietà, si pensa che questo potrebbe diventare un trend per quanto riguarda il mondo del wedding. Io lo sposo. Gente, scusate la battuta, ma nel senso che approvo questo tipo di trend. Arriva Anna su Company.

Hit su Company. C'è qualcuno che ha scritto al 3332688688. Marco dice: a proposito della birra, a proposito del matrimonio, abbiamo parlato di questo, di questa nuova moda, questa nuova tendenza lanciata forse da Damiano David dei Maneskin, per quanto riguarda il matrimonio, lo sharing barbecue, che mi sono un po' ripreso. Lo sharing barbecue, cioè tu sei praticamente seduto in una tavola tutto bello elegante, però ti arriva la carnazza. E Marco dice: se c'è la birra libera mi unisco in cucina pure io. Ah, tu dici, Marco, che se c'è la birra tu ti unisci in cucina e cucini pure tu al progetto mio di Pacini, che lui mette la musica, quindi tu ovviamente spillerai la birra e mi dai una mano anche a cucinare mentre io presento. Beh, insomma, hai visto che la società si allarga subito, Pacini. Quando si tratta di far festa, di mangiare, di condividere, condivisione, lo so come funziona, lo so. Vabbè, dai, vedremo cosa succede, anche perché il mondo del wedding è soggetto sempre a innovazioni, cambiamenti, evolversi, quindi insomma ben venga alla fine. E poi diciamocelo, chi se ne frega di star lì al matrimonio tutti belli vestiti, incravattati, ingessati lì, magari fa caldo, aspetta 8 ore, 5 ore lì seduti. Palle, quando arriva il momento del cibo, un po' di libertà ci sta, un po' di carne se fatta bene, peraltro. Altro che, altro che. Arriva Pnauk.

0: H con Ring My Bell su Company. Signori, è stagione, sì, uno dice, ah sì, l'autunno è stagione, sia di castagne, però sta ancora troppo caldo, secondo me, per gustarle, di zucche, sì, sempre di più, ma è anche la stagione dei funghi, e pensate che in Emilia Romagna c'è il campionato italiano, anzi mondiale, della ricerca del fungo. Il campionato mondiale, ci sono 500 fungaioli che si ritrovano per andare a cercare i funghi. Ma scusa, il fungo è qualcosa di personale, di segreto, perché tu vai là, sai là. E invece questi ci vanno tutti dentro questo bosco in 500. Morale della favola, ci sono più fungaioli che funghi, secondo me, 500 mica pochi, insomma. E insomma, tra l'altro sono anche divisi in squadre, sono 45 le squadre che partecipano, arrivano da tutta Italia, ma anche da altri paesi europei. Pensate che siamo arrivati alla 12ª edizione del campionato mondiale di funghi. Ma che funghi trovi, scusa? C'è in 500 di loro. Vaccini, facciamo due conti, scusa. Mica che trovi, cioè, mezzo fungo a te, un fungo a testa, neanche. Vabbè, dai, ma questo è il bello, dai. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo tra poco con un grande successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Therapist.com.
1: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Compagnie Boutique. Che nome dai?